0: 3:21.
1: Oriente e você.
2: Uma história de amor no seu rádio.
3: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.